Pengabdin di Diang madane Ratu Samadon di Diang sareng sami Presiden Tata Sauninge.